Tere tare tani sare ni sani tere sare sani sar. Tere tare tani sare ni sani tere tere sare sani sare re sare re ni sa sani tere sare sani sare re sani sa. Tere tare tani sare ni sani.